Lolu dana tax ñu man ci jëriñu kon dal ci lolu lañuy tabbi tuti bismillah seigne makhtar